0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo.

0: cose di cultura, siamo stati sul sentiero degli elefanti,
1: che sta concretamente alla Rioja, Logroño, in Spagna. Concretamente si chiama la calle Laurel.
0: La calle
1: Laurel.
0: Laurel. E io ho detto, ma perché degli elefanti se è un sentiero piccolino e stretto? E Cecilia mi ha detto giustamente, perché gli elefanti, se ci avete fatto caso, quando camminano, spesso anche in fila indiana, dondolano un po', no? Sì. E siccome questo è un sentiero pieno di, insomma, barettini dove si beve, si mangia, alla fine del sentiero si è un po' ubriachi e si barcolla. Bene, tutto molto bello. Andiamo ai messaggi.
1: Allora, andiamo direttamente a ascoltare quello che ci dice Marco. Mm. Dice: ragazzi, io ci sono stato a Logroño, confermo tutto, io e i miei amici siamo entrati come gazzelle e siamo usciti che sembravamo Dumbo. Quel vino Rioja va giù che è una meraviglia. Calle Laurel, patrimonio dell'umanità.
0: Eh sì,
1: subito.
0: Perché spesso poi sono fruttati, belli, sì, buoni, così,
1: freschi poi.
0: Freschi, vanno giù e poi salgono tutti insieme, tutti pam nella testa.
1: Invece Letizia dice: mi hai salvato le vacanze, altro che mare, io quest'estate voglio fare il sentiero degli elefanti. Ho già iniziato l'allenamento sul divano con i taralli e il nero d'avola.
0: Ecco, allora ti raggiungiamo.
1: Invece Peppe dice: ma scusate, 60 bar, se bevo 60 bicchieri di vino, altro che elefante, divento direttamente un fossile. Comunque, idea geniale, vado a comprare i biglietti aerei. Allora io vi do un consiglio, se volete andare proprio alla Rioja, che è una zona bellissima, tra l'altro potete anche fare la vinoterapia, perché ci sono tante spa che prendono il vino come per fare i massaggi.
0: Ma pensa te,
1: è meraviglioso. Ah. E l'aereo lo dovete prendere direzione o Bilbao, perché sta un'ora di Logroño, o magari Santander.
0: Capito? Agenzia di viaggi del Comedy Radio Show dalla nostra Pedrossa.
1: Olè!

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.
7: WRN. Your radio station.

0: Concludiamo con hashtag flop and roll. Tra poco la rubrica che rispolverà il meglio del... no, raccoglie più che rispolvere il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi consigli per gli acquisti, intesi come consigli per mandare qualcuno che c'è poco simpatico, non sul sentiero degli elefanti che
1: ma
0: ci racconta,
1: ma quel paese forse?
0: Proprio lì, proprio in quel paese lì, sì.

0: hit stations.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Allora, cari amici, già fa caldo, siamo in piena estate, insomma, proprio anche solo respirare è difficoltoso, quindi cerchiamo di non sprecare le nostre energie con persone poco simpatiche. Anzi, troviamo proprio il modo elegante, perché noi siamo tipi eleganti, di mandarli a quel paese. Quindi quest'oggi, per la rubrica hashtag flop and roll, consigli per gli acquisti da insomma fare a qualcuno che adesso capirete insomma di a che categoria appartiene. Per esempio, ti consiglio di comprare un orologio, così forse una volta tanto arrivi in orario. Maledetto, perché sai quanta gente arriva, ti sta antipatica a te la gente che arriva in...
1: Allora, io una volta ero così, però capisco che è una cosa brutta, quindi
0: ecco.
1: Negli anni sono migliorata e adesso non arrivo più tardi.
0: Quindi,
1: a meno
0: vero,
1: che non ci
0: posso
1: sia un
0: confermare, tu in radio arrivi sempre puntuale.
1: Strana, sì.
0: Anzi, addirittura oggi per 3 minuti di ritardo mi ha scritto: sto arrivando, tranquilla.
1: Beh, una questione di educazione.
0: Certo. Quindi se avete l'amico ritardatario, consiglio per l'acquisto un bello orologio, così la smetti di fare tardi. Poi ti consiglio di comprare un naso rosso da pagliaccio, visto che sei un clown. Questo è molto fine, sottile, per tutti coloro che si credono simpatici e non lo sono. Un paio di cuffie, ti consiglio di comprare un bel paio di cuffie, così ti ascolti da solo tu i tuoi vocali da 7 minuti e non rompi insomma non rompi nulla
1: comunque
0: a nessuno.
1: Comunque i messaggi troppo lunghi dovrebbero essere aboliti dalla terra.
0: A me piacciono i vocali lunghi,
1: sì.
0: Io li mando, mi dispiace.
1: Io preferisco telefonare,
0: sono io che mi devo comprare le cuffie.
1: Va bene.
0: Ti consiglio un ventilatore portatile per disperdere le arie sospette che rilasci dopo aver mangiato.
1: Ah, ecco. Sai mio figlio come le chiama queste arie? Ho liberato i chakra.
0: Grande. Come si chiama tuo figlio?
1: Raul. Salutiamo
0: Raul. Bravo Raul. Giusto, è una buona, come dire, filosofia.
1: Alternativa.
0: Sì. Ti regalo un accendino così. No, ti consiglio di andarti a comprare un accendino, così la smetti di fregarmelo ogni volta che usciamo, ladro. Ti consiglio un volante giocattolo, l'unico che toccherai mai, visto che scrocchi solo passaggi. Ti consiglio un guinzaglio, così la tua ragazza può portarti a spasso con più comodità. Aia, questa è cattivella.
1: Ma era brutto, mi sa.
0: Sì. Ti consiglio una lente di ingrandimento, così forse trovi il tasto rispondi e non mi gosti più. Ti consiglio, per concludere, un microscopio per controllare quanta dignità ti è rimasta. Wow!
1: Carino questo.

0: E siamo giunti al termine anche oggi del Comedy Radio Show, ma non preoccupatevi perché domani, come ogni sabato, giornata speciale. Te lo ricordi cosa accade domani?
1: Come no, veniamo qua con il pareo, pronti per andare al mare e ascoltiamo anche il meglio della settimana.
0: Esatto, il meglio del peggio del comedy, il best of della settimana, i momenti salienti che appunto ci hanno fatto compagnia, a noi stesse raccontandoveli e a voi se ci avete ascoltato. Quindi domani, come ogni sabato, con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con nostra Alessandra La Guappa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo. Ciao!

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
6: Sono le 2:59.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Racconta stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: VRN, la radio dei numeri uno.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Sono le 4. 2.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo nel fine settimana, quasi nel weekend. Oggi è venerdì 4 di settembre, il primo venerdì di questo, secondo me, meraviglioso mese. Sarò di parte, ma comunque il mese di settembre significa nuovi inizi, chi si premette di andare in palestra, chi inizia la dieta e quant'altro. E noi diamo il via a questo appuntamento del venerdì. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e non a caso noi parliamo in lungo e largo d'Italia. Con noi tornerà Lorenzo oggi e ci porterà, belli, siamo già belli, vestiti con abito lungo al Festival del Cinema di Venezia. Andremo anche in tavola poi per parlare del Semolino. Non solo questo, ma anche l'agenda con le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 settembre, quindi siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È venerdì, è il 4 di settembre e arriviamo quasi alla fine della prima settimana di questo mese di settembre. Ciao a tutti, sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro caro, carissimo agendologo, tuttologo Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Insomma, mi dispiace averti sminuito con tuttologo perché avrei potuto fare l'elenco di tutte le cose che sai fare, però così.
1: Non finiamo più.
0: Esatto, i tempi radiofonici sono quelli che sono, quindi andiamo subito con l'agenda e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 settembre.
1: Come sempre parto da lontano, lo sai. 476 d.C. l'imperatore romano Romolo Augusto viene deposto a Odoacre, che si proclama re d'Italia. L'impero romano d'Occidente cessa de facto di esistere.
0: Beh, devo dire che andando indietro nel tempo hai fatto di peggio. Siamo andati anche nell'avanti Cristo, quindi vabbè.
1: 1900, in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. 1951, la Cina interrompe le relazioni diplomatiche con il Vaticano, espellendo dal suo territorio il nunzio apostolico Antonio Riberi. Concludo col 1977, Francesco Moser, a San Cristobal, Venezuela, vince i campionati del mondo di ciclismo su strada.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, in questo venerdì 4 di settembre?
1: Tanti auguri a uno, diciamo, dei re di Sanremo, Amadeus.
0: Auguri Ama.
1: Tanti auguri alla cantante Carmen Consoli e a Bernabei, altro cantante.
0: Arriva il momento anche dell'onomastico di oggi, giusto?
1: Festeggiamo San Bonifacio, San Marino, San Mosè e Santa Rosalia.
0: Quindi facciamo gli auguri di buon onomastico alle persone che si chiamano Bonifacio,
1: Marino, Mosè e Rosalia.
0: E Rosalia, tra l'altro grande festa a Palermo per Santa Rosalia. Ultimo ma non meno importante.
1: Quando la cicala canta

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra in questo venerdì 4 di settembre. Io sono Francesca Romana, saluto il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi abbiamo scelto, vi leggiamo sempre, dal primo all'ultimo messaggio che ci arriva. Abbiamo scelto il messaggio di Sara e di...
1: Claudio. Ciao
0: Claudio.
1: Ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Sara ci ha scritto: adoravo Carmen Consoli, ma che fine ha fatto con Mille O? Ha ragione, perché anche io me lo stavo chiedendo.
0: La sua tra l'altro è una voce molto importante.
1: Sì, particolarissima.
0: Dopo una grande carriera magari si è presa un piccolo periodo di stop e di pausa.
1: Da quello che so mi sa che ha inciso un disco in dialetto, lei è siciliana.
0: Ah,
1: mi sa che recentemente
0: bello.
1: Ha fatto questa cosa qui. Comunque lei è bravissima, anche a me è sempre piaciuta.
0: Sì, ci sono tanti artisti come Delia, che l'anno scorso è uscita da X Factor e ha fatto una collaborazione assieme a Levante, anche lei siciliana, Delia siciliana, e poi Serena Brancale, la canzone Al mio paese. Sono tanti gli artisti che stanno scegliendo il dialetto della propria regione per cantare, per portare anche la cultura in musica.
1: Claudio invece ci ha scritto: Amadeus ha dato una svolta a Sanremo, anche se purtroppo appena penso a lui rivedo il ballo del Quaquà con John Travolta.
0: Devo dire,
1: scena indimenticabile quella.
0: Grande, grandissima scena. Io l'ho vista dal vivo, cioè nel
1: anche
0: senso
1: io.
0: Non ero lì sul momento, però ero a Sanremo e ricordo in sala stampa il momento del ballo del Quaquà. Noi abbiamo guardato, cioè a noi è piaciuto, era una scena simpatica. Insomma, John Travolta è piaciuta un po' meno.
1: Però ha preso tanti soldi, quindi è contento lo stesso.
0: Non solo, e poi posso dire, John, sei un po' permaloso.

0: Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

È il suono del venerdì, siamo noi quelli di Verdi Bianchi e Rossi in quel giorno che si potrebbe già dire fine settimana e weekend. E per il fine settimana e per i prossimi giorni c'è qualcosa che bolle in pentola. Andiamo a Venezia oggi perché io e Lorenzo siamo già belli, pronti con un vestito lungo, siamo eleganti perché oggi andiamo alla Biennale, al Festival del Cinema di Venezia. Cioè idealmente ci piacerebbe andarci veramente fisicamente, però comunque noi siamo pronti ed è lì che vi portiamo tra pochissimo. Yeah.

0: io e Lorenzo oggi siamo tutti belli eleganti.
1: Come sempre.
0: No, oggi in particolar modo, in questi giorni in particolar modo, perché Lorenzo, ve lo descrivo, è qui con uno smoking,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: cravatta, anzi papillon per questa occasione. Io con abito lungo perché oggi, sapete dove vi portiamo? Nel posto in cui stanno arrivando e sono arrivate tantissime star di Hollywood e dove sfileranno sul meraviglioso red carpet. Andiamo a Venezia Lido, perché c'è la Biennale.
1: Ovviamente sì, e udite udite, è la più antica manifestazione cinematografica al mondo. Io questo non me l'aspettavo, pensavo fossero gli Oscar. E invece no, vince Venezia perché la prima edizione si tenne tra il 6 e il 21 agosto del 1932, cioè praticamente quasi un secolo fa.
0: Ci siamo, un
1: esatto,
0: attimo che siamo,
1: esatto,
0: siamo arrivati.
1: Ovviamente il premio assegnato principale è il Leone d'Oro, che deve il suo nome al simbolo della città, il Leone di San Marco, e tale riconoscimento è considerato uno dei più importanti dal punto di vista della critica cinematografica, alla pari della Palma d'Oro del Festival di Cannes e l'Orso d'Oro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.
0: Sai cosa piace a me? È ovvio che noi comuni mortali, chiamiamoci così tra virgolette, non possiamo vedere le anteprime dei film. Cioè, magari c'è qualcuno che ci riesce anche, però non è una cosa che succede tutti i giorni. A me piace vedere i red carpet, cioè come quali vestiti indossano i VIP, e poi c'è tutta una tradizione, vabbè, a parte la madrina della
1: sì,
0: Biennale, che quest'anno saranno due. Abbiamo i madrini, Nicolas Maupas e Greta Scarano, e c'è tutta una tradizione che nasce negli anni 90, dove abbiamo avuto la prima madrina, oggi tra l'altro si chiamano conduttori, e c'è questa curiosa tradizione legata al Lido, perché in alcune edizioni la madrina o la conduttrice ha fatto un ingresso in acqua come gesto simbolico e benaugurante per la Biennale, diventando una delle immagini più caratteristiche del festival, e quindi ci siamo arrivati, vedremo tanti bei vestiti.
1: Siamo carichi.
0: Esatto, tante pellicole e tanto lustro per il cinema italiano in questi giorni.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 5 e un minuto.
8: VRN Radio. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Direttamente in collegamento dalla Biennale di Venezia. No, vabbè, stiamo scherzando, ci piacerebbe molto essere lì. Io sono Francesca Romana Macri, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ti piacerebbe essere a Venezia?
1: Perché no?
0: Allora, forse per il caldo indossare lo smoking per gli uomini è un po' una tortura.
1: Sì.
0: Però comunque
1: ci andrei volentieri, sì.
0: Vestiti eleganti, siete belli da vedere. Comunque è proprio lì che andiamo, perché ci portate con i vostri messaggi. Ci scrivono Lore, Luca
1: e Giulia.
0: Ciao Giulia e ciao Luca.
1: Giulia ci scrive: ci sarà anche George Clooney, sono da sempre innamorata di lui dai tempi di ER. Felicissima,
0: vabbè,
1: per lui di questo premio, perché è vero, vincerà il gli daranno il Leone d'Oro alla carriera.
0: Ah vabbè, George Clooney ormai lui è insomma papà e ciccia con l'Italia, ha la casa sul lago di Como e non solo, quindi
1: diciamo che vincerebbe lui la sfida in smoking con me, lo riconosco, vincerebbe lui di poco, però
0: Lore, tu sei meraviglioso,
1: ecco,
0: per
1: diciamolo.
0: Carità, però devo dire, davanti a George Clooney
1: mi inchino anch'io, dai, mi inchino, facciamo così. Luca invece ci ha scritto: andai una volta a Venezia durante il festival, impossibile camminare. Beh, ci credo, già normalmente non è semplice a Venezia camminare perché le stradine sono piccole e strette. Immagino quando ci sono tutte queste star, perché chiamano tante persone, richiamano tante persone.
0: Sì, vengono bloccate intere vie, intere.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi lì ci sono le calli. Esatto, quindi tutto bloccato a Venezia. È molto meglio vedere tutto dai social.
1: Sicuramente.
0: E dal telegiornale, piuttosto che andare lì in quei giorni, a meno che non sia per lavoro.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Da Venezia alla tavola è un attimo. Ancora ben ritrovati amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi cade una giornata mondiale, una giornata dedicata a un qualcosa che fa parte di tanti alimenti. Magari non si vede molto bene, ma si sente, perché oggi cade la giornata mondiale internazionale del semolino, un'eccellenza della tavola e del Made in Italy, di cui parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, arriviamo quasi addirittura ad arrivo di questa settimana, ma vi ricordo che ci sentiamo anche domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Però arrivati a questo punto del nostro appuntamento, parliamo di cibo, perché oggi, caro Lore,
1: sì,
0: ciao Lore,
1: ciao Fra,
0: cade la giornata nazionale del semolino, giusto?
1: Proprio così, tra l'altro tu ieri hai parlato degli gnocchi alla romana, no? Che si fanno,
0: sì,
1: col semolino.
0: Di giovedì gnocchi.
1: Giovedì gnocchi, e oggi allora parliamo anche meglio di questo ingrediente, perché è multiuso, diciamo così.
0: Multitasking.
1: Spesso in cucina viene utilizzato in tantissimi modi. Quando pensiamo al semolino, probabilmente ci viene in mente quello dolce, preparato con il latte e zucchero, magari con un po' di cacao o di cannella.
0: Non solo, a me viene in mente il semolino, quello che si dà da mangiare ai bambini.
1: Anche, esatto. Però ecco, ad esempio, le possibilità sono molte di più. Cioè, come abbiamo già detto, gli gnocchi alla romana, che vengono fatti con latte, semolino, burro e parmigiano, e poi gratinati al forno. È molto utilizzato anche per le minestre, appunto, come la classica minestra di semolino, oppure per preparare le polpette, non ci pensavo, buonissime, crocchette e anche alcuni tipi di impasti. E non dimentichiamo ovviamente i dolci, perché con
0: anche
1: il semolino
0: si possono fare anche i dolci con il semolino.
1: Ovviamente sì, perché con il semolino si possono fare torte, budini, migliacci e diversi dolci tradizionali italiani. Insomma, è un ingrediente molto semplice, ma decisamente più versatile di quanto uno possa pensare.
0: Hai capito il semolino?
1: Eh?

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi auguro ancora un buon venerdì. Vi ricordo che ci sentiamo domani, perché anche durante il weekend noi torniamo. Buon fine settimana con Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, ciao, a domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 5 e 59 minuti. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Your radio station.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 4 settembre. Ariete, la luna vi rende più reattivi e vi restituisce la voglia di parlare, uscire e confrontarvi con gli altri. Sul lavoro una telefonata può aprire una possibilità interessante. Toro, avete ancora qualche pensiero legato al denaro e alla sicurezza personale, ma oggi riuscite a guardare le cose con distacco. Sul lavoro non intestarditevi su un'unica soluzione. Gemelli, siete curiosi, brillanti, avete una risposta pronta per tutto, ma attenzione a non parlare a vanvera. Sul lavoro una notizia può cambiare le vostre prospettive. Cancro, in amore non lasciate che una vecchia paura condizioni il presente, qualcuno sta cercando di avvicinarsi a voi. La luna porta pensieri e ricordi che possono farvi perdere la concentrazione. Leone, una conoscenza può rivelarsi preziosa, anche professionalmente, e darvi un'idea che non avevate considerato. Il cielo vi invita ad uscire dal solito giro. Vergine, in amore potreste lasciarvi sorprendere da una persona che non corrisponde ai vostri soliti gusti. La luna vi rende più distratti sul lavoro, organizzatevi. Bilancia, in amore siete irresistibili, avete fascino, parlantina e soprattutto la capacità di conquistare con la vostra naturalezza. Serata che può rivelarsi sorprendente. Scorpione, avete bisogno di risposte concrete, ma oggi saranno soprattutto le parole degli altri a darvi qualche indicazione. Sul lavoro non fatevi coinvolgere nelle tensioni. Sagittario, la luna vi mette davanti alle esigenze degli altri e vi chiede di essere più disponibili al confronto. Sul lavoro dovete assolutamente mantenere la calma. Capricorno, giornata vivace, soprattutto per i contatti professionali. Potreste ricevere una telefonata davvero importante. Non chiudete subito la porta, ascoltate prima di decidere, in amore. Acquario, la luna in Gemelli vi sostiene e vi restituisce entusiasmo, creatività e voglia di stare in mezzo agli altri. In amore lasciate che una situazione si sviluppi naturalmente. Pesci, non lasciate che una piccola incomprensione rovini una giornata che può invece offrirvi qualche bella opportunità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:01.

4 di settembre, 247esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 118 giorni e anche oggi apriamo assieme la nostra giornata.

e vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. 4 di settembre, partiamo dal 1609, quando il navigatore Harry Hudson approda sull'isola di Manhattan. Sarà il primo occidentale a descrivere dettagliatamente il luogo. 1666, a Londra, Inghilterra, il grande incendio di Londra arreca gran parte dei danni. 1781, viene fondata Los Angeles con il nome di El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles da un gruppo di 44 coloni spagnoli. 1870, l'imperatore Napoleone III di Francia viene deposto e viene proclamata la Terza Repubblica. 1882, Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. 1886, in Arizona, il capo Apache Geronimo, dopo quasi 30 anni di lotte, si arrende assieme al suo ultimo gruppo di guerrieri al generale Nelson Miles. 1977, Francesco Moser in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. 1998, viene fondata la società Google.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Money.
1: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 4 di settembre del 1998, quando due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano la Google Incorporation nel garage affittato per $1,700 al mese di una villetta al numero 232 di Santa Margherita Avenue in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Il 27 settembre partirà la versione beta dell'omonimo motore di ricerca su cui i due hanno lavorato. La scelta del nome rimanda alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva da Google, termine utilizzato dal matematico Edward Kessner per tradurre il numero 1 seguito da 100 zeri. Dal momento che il dominio Google è già esistente, i due optano per una nuova versione, giocando anche con l'assonanza con il verbo to Google, che significa strabuzzare gli occhi per la sorpresa di quanto si è riusciti a trovare.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Carmen Consoli, cantautrice italiana nata a Catania. Sin da piccola lavora con la musica, prima in gruppi locali fino a quando, dopo il trasferimento a Roma, Michele Santoro la nota e la invita ad una trasmissione. Carmen Consoli, nata nel 1974.

0: 4 di settembre. Quella di oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale. E allora con questa bella notizia vi saluto, vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 7:59.
0: URN Radio.

0: Ma ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì, il venerdì che sa sempre già un po' di weekend. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: E
1: come stai? Bene, io
0: bene,
1: tu?
0: Bene, bene, sono felicissima. Te l'ho detto, settembre mette un po' di tristezza, a me mette allegria.
1: No, a me anche mette molta simpatia settembre. È un bel mese, tutto riparte,
0: bravo,
1: tutto
0: bravo.
1: Si ricomincia, dai.
0: E ricomincia anche la nostra puntata di oggi, certo. Questo venerdì, con una delle mie rubriche preferite. Quindi anche per questo sono molto contenta.
1: Sì, il caso
0: umano della settimana.
1: Sì, torna a trovarci il caso umano della settimana in questa prima settimana del mio rientro. Insomma, dalle ferie, da dove
0: cioè,
1: stavo.
0: È la prima settimana del suo rientro, capito? Non quella di settembre.
1: Capito, ma chi se ne frega.
0: Ma
1: e
0: insomma,
1: parliamo oggi della persona che dice: io settembre lo amo, e poi dopo 48 ore crolla.
0: Cioè praticamente l'abbiamo appena fatto noi.
1: Esatto.
0: Nei saluti iniziali siamo
1: detto
0: due casi umani.
1: Però non è detto, perché noi magari poi resistiamo.
0: Ah,
1: e siamo,
0: tu dici colui che lo dice ma poi crolla. Beh sì, in effetti anch'io, è un modo per autoconvincermi.
1: Certo, ovvio.
0: Niente, sono un caso umano. Poi continueremo con la rubrica il mondo di Quark. Cioè nel senso curiosità dal mondo animale. Cose assurde che sì, Animal Edition. E parleremo di bradipi. Bradipi.
1: I lenti bradipi.
0: I lenti bradipi. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, messaggi alla persona sbagliata.

0: Iniziamo questo venerdì con il caso umano della settimana, che è la persona che dice: io settembre lo amo, come abbiamo fatto noi tra l'altro, però poi crolla dopo 48 ore.
1: Sì, è quel caso umano, quella figura che emerge puntuale ogni anno, come le castagne e le riunioni inutili. La persona che dice: io settembre lo amo, e lo dice con una convinzione che non ha nessun fondamento scientifico. Vediamo un po' il profilo, no? Qual è di questo personaggio?
0: Sentiamo.
1: Questa persona sostiene che settembre sia il mese dei nuovi inizi, il vero capodanno. Quante volte l'avrei sentito dire? Sì, settembre.
0: Abbiamo detto anche noi qualche giorno fa.
1: Il primo settembre in realtà è il primo mese dell'anno, il primo giorno dell'anno, il mese più bello dell'anno, il mese dell'energia. Poi però dopo 3 giorni questa persona, il caso umano, è stanca, è triste, ha freddo, ha già perso la motivazione, ha già comprato un'agenda che non userà mai. Quali sono le sue frasi tipiche? Ma a me piace l'aria frizzantina. Sai che settembre mi rimette in carreggiata.
0: Ma sai cosa ho detto a inizio puntata?
1: Cosa?
0: Questo venerdì frizzantino che sa già di weekend.
1: Hai visto? Eccola lì, abbiamo il caso umano, la nostra Alessandrina. È il mese della rinascita. Io adoro le mezze stagioni. Finalmente si torna produttivi. Tutte frasi dette mentre tremano. E allora qual è la scena? Tu li incontri magari il 4 settembre, li incontri oggi, hanno già felpa, sciarpina leggera, tè caldo, voce nasale, e dicono: oh, è solo un po' di frescura, ma io settembre lo amo. Settembre li sta distruggendo. La persona che ama settembre è la stessa che a giugno diceva: io amo il caldo, a luglio diceva: io amo il mare, ad agosto diceva: io amo l'estate, a settembre dice: io amo settembre. È coerente come ieri.
0: Perché
1: è coerente
0: come l'orso yogi? Amo settembre.
1: Perché me lo immagino così. È coerente solo nell'amare tutto, finché però non lo vive. E tu sei onesto, settembre ti deprime un po', lo ammetti. Loro no, loro devono fare i forti, i motivati, i rinati. Poi li vedi il 10 settembre, sono già in burnout. E quindi ricordatevi, amici e soprattutto amiche del comedy, chi dice io settembre lo amo sta solo cercando di convincere se stesso.

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre.

0: Io amo settembre e poi dopo 48 ore li vedi crollare emotivamente. È questo il personaggio del caso umano della settimana, che a quanto pare sono io. Mi sa, credo. No, non è vero, io
1: poi
0: ancora
1: anche
0: rego,
1: sul fatto
0: dai.
1: Di essere produttivi, che noi lo ricordiamo nell'oroscopalo, dai. Che il Capricorno è produttivo.
0: Dai, oggi è solo venerdì 4, ce la posso fare ancora per una settimana almeno. Qua crollano dopo 48 ore i tuoi casi umani descritti, no? Nel tuo.
1: Vero.
0: Nel tuo, non lo so, nel tuo manuale? Boh, vabbè. Andiamo ai messaggi.
1: Nel mio abbecedario del caso umano.
0: Esatto.
1: Allora, Serena e Fabio ci hanno scritto: ciao ragazzi. Serena scrive: io ho un'amica che dice sempre: io settembre lo amo. Oggi è uscita con la felpa, la tisana e la voce da allergia emotiva. Dopo due ore ha detto che forse ama più giugno. Che sono comunque mesi simili, perché pure giugno è un mese molto particolare, che passi dal freddo al caldo, caldo freddo. E invece Fabio scrive: io settembre lo amo, l'ho detto lunedì. Oggi è venerdì e sto già cercando voli per andare via, per scappare.
0: Io odio settembre!
1: Io odio settembre! Settembre mi ha battuto in 4 giorni netti, Settembre. No, io credo, guarda, ti dico una cosa: per me il mese peggiore è quello che ti mette proprio a dura prova. Gennaio.
0: Sì, vero.
1: Se sopravvivi a gennaio,
0: puoi fare
1: hai tutto.
0: Tutto
1: l'anno davanti in discesa.
0: La

0: Tra poco torna il momento del mondo di Quark, un po' alla Alicia Colò. Andiamo a riscoprire le peculiarità degli animali. Mi fanno sempre molto ridere. Quindi sì, curiosità dal mondo animale: il bradipo scende dall'albero praticamente solo per andare in bagno. Lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: Ci mette troppo, non gli va, no?

0: WRN Radio. Try to stop myself in time.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: curiosità dal mondo animale, oggi parleremo di bradipi. Perché? Non c'è un perché. Perché così è oggi al Comedy.
1: Beh, un motivo c'è, forse, l'hai detto prima, perché c'è una storia simpatica legata.
0: Sì, sicuramente.
1: A questo bradipo.
0: Però
1: che è
0: così,
1: lento.
0: Abbiamo deciso di portare questo momento mondo di Quark.
1: Ah, te lo dico io perché? Perché a settembre siamo un po' a rilento.
0: Vero,
1: e
0: bravo,
1: quindi
0: bravo.
1: L'animale per antonomasia
0: perfetto.
1: Che va a rilento.
0: Sei il paraculo perfetto, contestualizzi
1: io,
0: tutto.
1: Capirai.
0: Allora, il bradipo, dicevamo, scende dall'albero praticamente solo per andare in bagno.
1: Sì.
0: E quindi se c'è un animale che ha fatto, diciamo, della calma uno stile di vita, sicuramente quello è il bradipo, perché passa gran parte della sua esistenza proprio appeso agli alberi, dove mangia, dorme, si riposa, eccetera eccetera.
1: Si accoppia, forse.
0: Fa tutto per la maggior parte del tempo. La cosa sorprendente però è che il bradipo scende a terra molto raramente, quindi anzi in molti casi lo fa soltanto una volta alla settimana per un motivo ben preciso.
1: E cioè va al bagno una volta a settimana.
0: Esatto.
1: Ma che bagno intendiamo? Pipì o cacca?
0: Penso cacca, perché la pipì magari la fa direttamente da lì, no?
1: Cioè, mi sembrava strano.
0: Cioè, la fa un po' così, spruzza dagli alberi. Non lo so, non lo voglio sapere.
1: Bello, bella immagine.
0: Per noi può sembrare strano, ma per il bradipo questa è una vera e propria spedizione, perché scendere dall'albero lo espone infatti ai predatori e rappresenta uno dei momenti più rischiosi della sua vita. Secondo me è solo pigro, possiamo dire.
1: Però è per quello che la fa una volta a settimana.
0: Allora, adesso non ho approfondito i movimenti, come si chiamano?
1: Pelvici.
0: No.
1: Tellurici.
0: Vabbè, insomma, la diuresi e altre cose del bradipo non ho approfondito. Però gli scienziati non hanno ancora una risposta definitiva sul perché scelga di scendere invece di fare i propri bisogni direttamente dagli alberi. Quindi, capito?
1: Sto cercando.
0: Ah, bravo,
1: sto
0: bravo.
1: Sto cercando delle immagini,
0: ecco,
1: delle cose.
0: Quindi gli scienziati dicono che lui scende per andare in bagno, non la fa dall'albero, quindi. Non confondiamo le cose. Forse la pipì? Boh, neanche quella.
1: Ah, per defecare.
0: Solo per defecare.
1: Solo per defecare.
0: Per urinare la fa dal ramo.
1: Esatto.
0: Ma noi perché ci siamo addentrati in questo discorso? Chi lo sa.
1: Ecco.
0: Comunque, niente, mentre noi interrompiamo
1: perché
0: la giornata più volte.
1: Settembre anche per i bradipi,
0: tu pensa te che vai al bagno ogni 5 secondi, l'abbiamo detto a tutti oramai che sei incontinente. Pensa se eri cioè se tu fossi stato un bradipo era un problema.
1: Comunque,
0: sali, scendi, scendi.
1: No, ma
0: sali,
1: non solo,
0: sali.
1: Io ho appena letto una cosa incredibile.
0: Dai, leggicela.
1: Non so se riguarda le falene, non so se la stavi per dire.
0: No.
1: Allora, nella pelliccia del bradipo vive una specie di falena.
0: No, non me lo dire.
1: Che scende a terra insieme all'animale per deporre le uova proprio all'interno di questi escrementi freschi.
0: No,
1: quindi il bradipo, ma è bellissimo il bradipo.
0: Ti ho anche dato un cazzotto nel frattempo.
1: Mi ha dato un pugno sulla mano.
0: Per sbaglio.
1: No, che il bradipo scendendo quella volta a settimana lo fa per evitare i predatori, come dicevi
0: quindi
1: tu.
0: Quindi lo fa per la falena.
1: Ma anche per la falena che vive dentro il bradipo.
0: Non vive dentro il bradipo, vive nella cacca del bradipo.
1: Nella pelliccia del bradipo ci
0: per
1: vive
0: favore,
1: la falena.
0: Regia, spegneteci i microfoni.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo in esterna, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Ostiense e a seguire si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina, mentre in interna code tra Tuscolana e Ardeatina. Spostiamoci sul tratto urbano della 24, dove si sta in coda tra Torcervara e Raccordo in direzione di quest'ultimo a causa di incidente. Sempre per incidente si sta in coda su via Tiburtina tra Viale del Tecnopolo e via di Salone in direzione Roma. Un altro incidente è la causa delle code su via Appia altezza aeroporto di Ciampino in direzione del raccordo. Spostiamoci a Marino su via dei Laghi, si sta in coda per lavori tra via Romana e via del Sassone nelle due direzioni. Mentre su via Pontina un veicolo in pane, la causa delle code all'altezza dello svincolo di via di Pratica in direzione Roma. Ad Osteria Nuova sulla Braccianese Claudia si sta in coda nei due sensi di marcia per lavori, per consentirne lo svolgimento è attivo un senso unico alternato. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: Sono le 9 e 2 minuti.
0: URL Radio.
7: The Comedy. The Comedy.

0: parlavamo della cacca dei bradipi, non chiedetemi il perché, ma abbiamo scoperto cose discutibili.
1: Ma non solo.
0: Cioè schifose, possiamo dire, vabbè.
1: Ma schifose, ma io ho scoperto che c'è questa amicizia incredibile tra bradipo e falena.
0: Falena che vive nella pelliccia del bradipo, quindi immaginate che schifo, un super mega pidocchio, che quando deve fare le uova le fa nella cacca del bradipo, quindi
1: le depone, le depone nelle uova.
0: Quindi
1: ma
0: scende,
1: le falene, sì.
0: Quindi il bradipo scende dall'albero solo per fare pupù e popò e lo fa per la sua amica falena, che quindi fa le uova lì poi.
1: Che le falene sono fondamentali per i bradipi perché aiutano a fertilizzare le microalghe che crescono sul loro pelo.
0: Vabbè, tutto un giro.
1: No,
0: di
1: ma
0: cose.
1: Io adoro, io voglio.
0: No,
1: mi compro un bradipo domani.
0: Dicevamo, tra e devi avere anche un albero. Dicevamo che scende solo per fare la popò. E ci siamo chiesti: ma visto che il bradipo è lento, no? Rischia la vita perché, cioè, se arriva un predatore, ora che scappa, morto. Ma secondo te.
1: Immagina la falena.
0: Ma anche la popò la fa lenta secondo te?
1: Fa tutto lento. Quindi stavo dicendo una cosa, meglio che ho trattenuto le
0: andiamo
1: parole.
0: Da Marcella che dice: una volta a settimana, altro che organizzazione, questo è il livello finale della pianificazione. Beh, sì, un po' stitichino il bradipo comunque.
1: Mamma mia, io impazzirei una volta a settimana.
0: Il bradipo fa più strada per andare in bagno che io per andare al lavoro, scrive Alessia. E concludiamo con Lori che dice: immaginate aspettare 7 giorni per una pausa bagno, già dopo 2 ore io sono in difficoltà. Anche Lori ci tiene, insomma, a raccontarci un po' la sua vita al WC.
1: Grazie Lori.
0: Non lo so che cosa stiamo combinando.
1: Mi ispiriamo
0: oggi. Però
1: oggi,
0: come vedi, i nostri amici del comedy sono sulla nostra stessa linea d'onda. Swim.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: torna tra poco dopo la parentesi Bradipo, Popò e Pupù del Bradipo, falene, sì, cose strane e brutte che se non avete sentito meglio così.
1: Affascinante.
0: Mamma mia, tu sei affascinato dalla cacca del Bradipo, cioè,
1: sì,
0: ti
1: ma
0: rendi
1: dal
0: conto?
1: Fatto, no, ma anche dall'amicizia, il rapporto che lega Bradipo e Falena.
0: Io e te
1: pazzesco.
0: Siamo un po' come Bradipo e Falena, vero?
1: Chi è la Falena?
0: Indovina un po'. Chi è,
1: quindi mi faccio il bagno nelle feci, vai.
0: Non so se sei tu o io, boh, è dura da... Vabbè, andiamo avanti. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, come se poi non avessimo già tirato fuori il peggio. Messaggio alla persona sbagliata. Attenzione.
2: Yes.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Messaggio alla persona sbagliata. Quante volte ci è successo? Io una volta ho insultato pesantemente mio padre. Ero adolescente, ragazzina. Brutti insulti. E l'ho mandato, cioè non è vero che ho mandato il messaggio a lui. Ho dimenticato il telefono a casa, aperto, con la conversazione sul tavolo. Bene, e quindi in qualche modo gli è arrivato il tutto. Ma gli stava bene comunque, posso dire. Andiamo avanti con, anzi iniziamo con avevo per sbaglio mandato un messaggio alla mia crush.
1: Sì.
0: Se potessimo, cioè insomma gli avevo chiesto se potevamo insomma, avere a che fare.
1: Bighellonare,
0: ok. Ma prima dovevo mandare il messaggio alla mia amica per vedere se era bello e se, insomma, sai quelle cose che si fanno tra amiche.
1: Sì,
0: ma questo messaggio,
1: se gli scrivo questo va bene, certo.
0: E niente, alla fine l'ho mandato direttamente a lui e adesso stiamo insieme. Vabbè, ma non è che è una storia chissà
1: vabbè,
0: che,
1: allora cioè, bene. È finita bene.
0: Vabbè, al proprietario di un'agenzia immobiliare ho mandato il mio commento su un passo del Vangelo e una canzone di chiesa, credendo di inviarlo a mio cugino.
1: Ah, me ne è venuto in mente uno che ho fatto io.
0: Che hai fatto?
1: Dovevo fare un book fotografico. Quindi avevo la chat aperta con il fotografo. Nel frattempo vedo una notifica di amici miei, un gruppo di debosciati dove scriviamo le peggio cose, proprio senza pudore, solo uomini. E io mando un vocale, perché stavo guidando, mando un vocale incredibile in cui dico le peggio cose, blasfemia, era una roba da noi da gruppo. Il fotografo mi dice: Ale, scusami, non ho capito il senso di questo vocale. Io, no.
0: Vabbè.
1: Vado dal fotografo e gli dico: guarda, perdona, quello avevamo parlato di location,
0: no,
1: tutto, raggiungimi
0: immagino.
1: In questo posto dove avremmo
0: dove
1: fatto le foto,
0: Smandraps, queste cose qua.
1: Certo, e lui mi fa: no, perché non capivo il vocale, perché poi eri volgare. Fatto, no, scusa, qua ti spiego.
0: Non è da te,
1: perché,
0: caro, essere volgare.
1: No, troppo lì.
0: Poi qua abbiamo un classico. Stavo mandando uno screen allo staff per segnalare una persona. Ho mandato lo screen della chat alla persona
1: ovvio,
0: da segnalare.
1: Chiaro.
0: Questo è un classicone. Avevo fatto screen di una chat che volevo incastrare, cioè facendo, diciamo, per mandare i messaggi, c'era scritto sotto aggiungi messaggio, io avevo scritto guarda sta falsa,
1: no.
0: Insomma era tutto un insulto a una tipa che poi vabbè mi ha bloccata. Ma non lo so in che lingua scrivete, ragazzi, io già faccio fatica. Poi volevo scrivere ad una mia amica cosa avrei fatto quella sera, cioè uscire con quel tizio.
1: Sì.
0: Sperando che alla fine, che a fine serata,
1: certo.
0: Messaggio inviato a lui,
1: al
0: ovviamente.
1: Tizio,
0: spoiler,
1: chiaro.
0: Messaggio di risposta della crush: le cose sporche le fai con tua sorella.

0: storie incredibili, quelle insomma che passano di qua al Comedy Show.
1: Ce ne stanno tante di storie, di messaggi. Io una volta inviai un messaggio alla stavo con questa persona a casa, lui voleva giocare alla Play, però tutti i nostri compagni di scuola erano usciti, compagni di classe. E io quando mi scrivevano gli dico: dai, adesso lo convinco.
0: Mi è venuto anche a me in mente un messaggio, vai, scusami.
1: E gli dico a questo mio amico: ma vogliamo raggiungere gli altri invece di stare a casa a giocare alla Play? Stanno tutti fuori, era quasi estate. Comunque, no, no, giochiamo alla Play, giochiamo alla Play. E io rispondo, mando il messaggio
0: sto coglione
1: alla
0: non
1: mia
0: vuole
1: amica,
0: uscire.
1: Ho fatto: Madonna, lui,
0: e lo
1: non ti farò il nome. Quanto rompe le...
0: E l'hai mandata a lui.
1: L'ho mandata a lui. Lui, io sento pipi pipi pi, però non realizzo.
0: No, è
1: lui
0: proprio
1: fa,
0: lì
1: sì,
0: poi,
1: stessa
0: Dio.
1: Stanza, sì. Stessa stanza. E lui mi fa: comunque, se volevi proprio andare, bastava dirmelo, insistevi un po'.
0: E
1: io rosso, bordo, sudato, ho detto no, cioè nel senso... Cioè, mi sono impappinato, gli ho chiesto scusa. Sì, è stato
0: no,
1: brutto,
0: a me
1: brutto.
0: È successo invece. Io mando solo pollicioni per dire ok. Soprattutto nel chat di lavoro. E sai che quando tu hai l'emoji, la prima che schiacci, che è sempre salvata.
1: Sì,
0: che,
1: certo.
0: E a un certo punto mi sono accorta, ma è durato un po' di messaggi questa reaction che mandavo senza rendermene conto, con il fuck al posto del pollicione. Ma non volevo, giuro. Quindi continuavo a mandare fanculi.
1: Sì, sì, tutti
0: così.
1: Fuck, vai.
0: Bene, bene, molto bene. Allora ce ne andiamo noi a fuck.
1: Sì.
0: E torniamo domani per il best of.
1: Il meglio del meglio del meglio del
0: di tutta
1: meglio.
0: La settimana.
1: Una momenti, bella settimana.
0: Momenti salienti del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni.
1: Con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
2: WRN. Your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo in esterna, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Ostiense e a seguire si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina, mentre in interna code tra Tuscolana e Ardeatina. Spostiamoci sul tratto urbano della 24, dove si sta in coda tra Torcervara e raccordo in direzione di quest'ultimo a causa di incidente. Sempre per incidente si sta in coda su via Tiburtina tra viale del Tecnopolo e via di Salone in direzione Roma. Un altro incidente è la causa delle code su via Appia altezza aeroporto di Ciampino in direzione del raccordo. Spostiamoci a Marino su via dei Laghi, si sta in coda per lavori tra via Romana e via del Sassone nelle due direzioni. Mentre su via Pontina un veicolo in pane, la causa delle code all'altezza dello svincolo di via di Pratica in direzione Roma. Ad Osteria Nuova sulla Braccianese Claudia si sta in coda nei due sensi di marcia per lavori, per consentirne lo svolgimento è attivo un senso unico alternato. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world. Siamo in grado di farci del bene.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di code per lavori sulla via Ariana tra Lariano e Velletri nei due sensi di marcia. Sempre per lavori si sta in coda a Cisterna di Latina su via Appia tra via Ninfina Seconda e via della Quaglia nelle due direzioni. Attivo un senso unico alternato. Spostiamoci a Viterbo, sulla Umbro Laziale il tratto è chiuso tra gli svincoli di Bomarzo e Vitorchiano nelle due direzioni, con uscite obbligatorie a Bomarzo e Vitorchiano. Per intervento di ripristino stradale a seguito di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, ripercussioni di traffico sulle strade limitrofe. Infine il trasporto ferroviario, ultimi giorni di lavoro sulla ferrovia Roma-Viterbo, sia sulla tratta urbana sia su quella extraurbana, con bus e sostitutivi nelle tratte interessate dalle interruzioni. In programma per lunedì 7 settembre la riattivazione della circolazione sia sull'urbana sia sull'extraurbana. Da Valeria Vernier e da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
0: URL Radio.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo nel fine settimana, quasi nel weekend. Oggi è venerdì 4 di settembre, il primo venerdì di questo, secondo me, meraviglioso mese. Sarò di parte, ma comunque il mese di settembre significa nuovi inizi, chi si premette di andare in palestra, chi inizia la dieta e quant'altro. E noi diamo il via a questo appuntamento del venerdì. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e non a caso noi parliamo in lungo e largo d'Italia. Con noi tornerà Lorenzo oggi e ci porterà, belli, siamo già belli, vestiti con abito lungo al Festival del Cinema di Venezia. Andremo anche in tavola poi per parlare del Semolino. Non solo questo, ma anche l'agenda con le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 settembre. Quindi siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi. Found a place on the golden skies and we could stay.

0: È venerdì, il 4 di settembre, e arriviamo quasi alla fine della prima settimana di questo mese di settembre. Ciao a tutti, sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro caro, carissimo agendologo, tuttologo Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Insomma, mi dispiace averti sminuito con tuttologo, perché avrei potuto fare l'elenco di tutte le cose che sai fare, però così.
1: Non finiamo più.
0: Esatto, i tempi radiofonici sono quelli che sono, quindi andiamo subito con l'agenda e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 settembre.
1: Come sempre parto da lontano, lo sai. 476 d.C. l'imperatore romano Romolo Augusto viene deposto a Odoacre, che si proclama re d'Italia. L'impero romano d'Occidente cessa de facto di esistere.
0: Beh, devo dire che andando indietro nel tempo hai fatto di peggio. Siamo andati anche nell'avanti Cristo, quindi vabbè.
1: 1900, in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. 1951, la Cina interrompe le relazioni diplomatiche con il Vaticano, espellendo dal suo territorio il nunzio apostolico Antonio Riberi. Concludo col 1977, Francesco Moser, a San Cristobal, Venezuela, vince i campionati del mondo di ciclismo su strada.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, in questo venerdì 4 di settembre?
1: Tanti auguri a uno, diciamo, dei re di Sanremo, Amadeus.
0: Auguri Ama.
1: Tanti auguri alla cantante Carmen Consoli e a Bernabei, altro cantante.
0: Arriva il momento anche dell'onomastico di oggi, giusto?
1: Festeggiamo San Bonifacio, San Marino, San Mosè e Santa Rosalia.
0: Quindi facciamo gli auguri di buon onomastico alle persone che si chiamano Bonifacio,
1: Marino, Mosè e Rosalia.
0: E Rosalia, tra l'altro, grande festa a Palermo per Santa Rosalia. Ultimo ma non meno importante:
1: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra in questo venerdì 4 di settembre. Io sono Francesca Romana, saluto il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi abbiamo scelto, vi leggiamo sempre, dal primo all'ultimo messaggio che ci arriva. Abbiamo scelto il messaggio di Sara e di
1: Claudio. Ciao
0: Claudio.
1: Ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Sara ci ha scritto: adoravo Carmen Consoli, ma che fine ha fatto con mille O? Ha ragione, perché anche io me lo stavo chiedendo.
0: La sua tra l'altro è una voce molto importante.
1: Sì, particolarissima.
0: Dopo una grande carriera magari si è presa un piccolo periodo di stop e di pausa.
1: Da quello che so mi sa che ha inciso un disco in dialetto, lei è siciliana.
0: Ah,
1: mi sa che recentemente
0: bello.
1: Ha fatto questa cosa qui. Comunque lei è bravissima, anche a me è sempre piaciuta.
0: Sì, ci sono tanti artisti come Delia, che l'anno scorso è uscita da X Factor e ha fatto una collaborazione assieme a Levante, anche lei siciliana, Delia siciliana, e poi Serena Brancale, la canzone Al mio paese. Sono tanti gli artisti che stanno scegliendo il dialetto della propria regione per cantare, per portare anche la cultura e musica.
1: Claudio invece ci ha scritto: Amadeus ha dato una svolta a Sanremo, anche se purtroppo appena penso a lui rivedo il ballo del qua qua con John Travolta.
0: Devo dire,
1: scena dimenticabile quella.
0: Grande, grandissima scena. Io l'ho vista dal vivo, cioè nel
1: anche
0: senso
1: io.
0: Non ero lì sul momento, però ero a Sanremo e ricordo in sala stampa il momento del ballo del qua qua, e noi abbiamo guardato, cioè a noi è piaciuto, era una scena simpatica. Insomma, John Travolta è piaciuta un po' meno, però
1: ha preso tanti soldi, quindi è contento lo stesso.
0: Non solo, e poi posso dire, John, sei un po' permaloso.

0: cercarti.
1: È il suono del venerdì, siamo noi quelli di Verdi Bianchi Rossi, in quel giorno che si potrebbe già dire fine settimana e weekend. E per il fine settimana e per i prossimi giorni c'è qualcosa che bolle in pentola. Andiamo a Venezia oggi perché io e Lorenzo siamo già belli, pronti, con un vestito lungo, siamo eleganti perché oggi andiamo alla Biennale, al Festival del Cinema di Venezia. Cioè idealmente ci piacerebbe andarci veramente fisicamente, però comunque noi siamo pronti ed è lì che vi portiamo tra pochissimo. Let's play.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: VRN Radio. Bellissima.
8: Your radio station.

0: Io e Lorenzo oggi siamo tutti belli eleganti.
1: Come sempre.
0: No, oggi in particolar modo, in questi giorni in particolar modo, perché Lorenzo, ve lo descrivo, è qui con uno smoking cravatta, anzi papillon per questa occasione. Io con abito lungo perché oggi, sapete dove vi portiamo? Nel posto in cui stanno arrivando e sono arrivate tantissime star di Hollywood e dove sfileranno sul meraviglioso red carpet. Andiamo a Venezia Lido, perché c'è la Biennale.
1: Ovviamente sì, e udite udite, è la più antica manifestazione cinematografica al mondo. Io questo non me l'aspettavo, pensavo fossero gli Oscar. E invece no, vince Venezia perché la prima edizione si tenne tra il 6 e il 21 agosto del 1932, cioè praticamente quasi un secolo fa.
0: Ci siamo, un attimo che siamo arrivati.
1: Ovviamente il premio assegnato principale è il Leone d'Oro, che deve il suo nome al simbolo della città, il Leone di San Marco, e tale riconoscimento è considerato uno dei più importanti dal punto di vista della critica cinematografica, alla pari della Palma d'Oro del Festival di Cannes e l'Orso d'Oro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.
0: Sai cosa piace a me? È ovvio che noi comuni mortali, chiamiamoci così tra virgolette, non possiamo vedere le anteprime dei film. Cioè, magari c'è qualcuno che ci riesce anche, però non è una cosa che succede tutti i giorni. A me piace vedere i red carpet, cioè come quali vestiti indossano i VIP, e poi c'è tutta una tradizione, vabbè, a parte la madrina della Biennale, che quest'anno saranno due. Abbiamo i madrini, Nicolas Maupas e Greta Scarano, e c'è tutta una tradizione che nasce negli anni 90, dove abbiamo avuto la prima madrina, oggi tra l'altro si chiamano conduttori, e c'è questa curiosa tradizione legata al Lido, perché in alcune edizioni la madrina o la conduttrice ha fatto un ingresso in acqua come gesto

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
32: È mezzogiorno.
0: VRN Radio.

0: direttamente in collegamento dalla Biennale di Venezia. No, vabbè, stiamo scherzando, ci piacerebbe molto essere lì. Io sono Francesca Romana Macri, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ti piacerebbe essere a Venezia?
1: Perché no?
0: Allora, forse per il caldo indossare lo smoking per gli uomini è un po' una tortura.
1: Sì.
0: Però comunque
1: ci andrei volentieri, sì.
0: Vestiti eleganti, siete belli da vedere. Comunque è proprio lì che andiamo, perché ci portate con i vostri messaggi. Ci scrivono Lore, Luca
1: e Giulia.
0: Ciao Giulia e ciao Luca.
1: Giulia ci scrive: ci sarà anche George Clooney, sono da sempre innamorata di lui dai tempi di ER. Felicissima,
0: vabbè,
1: per lui di questo premio, perché è vero, vincerà il gli daranno il Leone d'Oro alla carriera.
0: Ah vabbè, George Clooney ormai lui è insomma papà e ciccia con l'Italia, ha la casa sul lago di Como e non solo, quindi
1: diciamo che vincerebbe lui la sfida in smoking con me, lo riconosco, vincerebbe lui di poco, però
0: Lore, tu sei meraviglioso, ecco, per diciamolo. Carità, però devo dire, davanti a George Clooney
1: mi inchino, facciamo così. Luca invece ci ha scritto: andai una volta a Venezia durante il festival, impossibile camminare. Beh, ci credo, già normalmente non è semplice a Venezia camminare perché le stradine sono piccole e strette. Immagino quando ci sono tutte queste star, perché chiamano tante persone, richiamano tante persone.
0: Sì, vengono bloccate intere vie, intere.
1: Sì,
0: e poi lì ci sono
1: pieni.
0: Le calli, esatto. Quindi tutto bloccato a Venezia, è molto meglio vedere tutto dai social.
1: Sicuramente.
0: E dal telegiornale, piuttosto che andare lì in quei giorni, a meno che non sia per lavoro, eh.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Da Venezia alla tavola è un attimo. Ancora ben ritrovati amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi cade una giornata mondiale, una giornata dedicata a un qualcosa che fa parte di tanti alimenti. Magari non si vede molto bene, ma si sente, perché oggi cade la giornata mondiale internazionale del semolino, un'eccellenza della tavola e del Made in Italy, di cui parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, arriviamo quasi addirittura d'arrivo di questa settimana, ma vi ricordo che ci sentiamo anche domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Però arrivati a questo punto del nostro appuntamento, parliamo di cibo, perché oggi, caro Lore,
1: sì,
0: ciao Lore,
1: ciao Fra,
0: cade la giornata nazionale del semolino, giusto?
1: Proprio così, tra l'altro tu ieri hai parlato degli gnocchi alla romana, no? Che si fanno,
0: sì,
1: col semolino.
0: Di giovedì gnocchi.
1: Giovedì gnocchi, e oggi allora parliamo anche meglio di questo ingrediente, perché è multiuso, diciamo così.
0: Multitasking.
1: Spesso in cucina viene utilizzato in tantissimi modi. Quando pensiamo al semolino, probabilmente ci viene in mente quello dolce, preparato con il latte e zucchero, magari con un po' di cacao o di cannella.
0: Non solo, a me viene in mente il semolino, quello che si dà da mangiare ai bambini.
1: Anche, esatto. Però ecco, ad esempio, le possibilità sono molte di più. Cioè, come abbiamo già detto, gli gnocchi alla romana, che vengono fatti con latte, semolino, burro e parmigiano, e poi gratinati al forno. È molto utilizzato anche per le minestre, appunto, come la classica minestra di semolino, oppure per preparare le polpette, non ci pensavo, buonissime, crocchette e anche alcuni tipi di impasti. E non dimentichiamo ovviamente i dolci, perché con
0: anche
1: il semolino
0: si possono fare anche i dolci col semolino?
1: Ovviamente sì, perché con il semolino si possono fare torte, budini, migliacci e diversi dolci tradizionali italiani. Insomma, un ingrediente molto semplice ma decisamente più versatile di quanto uno possa pensare.
0: Hai capito il semolino?
1: Eh?

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi auguro ancora un buon venerdì. Vi ricordo che ci sentiamo domani, perché anche durante il weekend noi torniamo. Buon fine settimana con Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e ciao, a domani. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa-Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN, la radio dei numeri uno.
1: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: che mi riporterà da te. Eravamo quei ragazzi lì.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo in esterna, code per traffico intenso tra Ardeatina e Appia a causa di incidente. Ripercussioni su via Appia con code a partire dall'aeroporto di Ciampino per difficoltà di immissione sul raccordo in carreggiata esterna. A seguire sempre in esterna, sul raccordo si sta in coda tra Tuscolana e diramazione Roma Sud. Spostiamoci su via Appia in colonnamenti altezza Santa Maria delle Mole in direzione di Albano. Sulla Pontina è un incidente la causa delle code tra strada Montello e Borgo Bainsizza in direzione Roma. Si transita su carreggiata ridotta. Mentre nel senso di marcia opposto, code per un altro incidente all'altezza del grande raccordo anulare in direzione di Pomezia. Spostiamoci sulla Braccianese Claudia ad Osteria Nuova e attivo un senso unico alternato per lavori. Si sta in coda nelle due direzioni all'altezza di via Anguillarese. Mentre a Viterbo sulla Umbro Laziale il tratto è ancora chiuso tra gli svincoli di Bomarzo e Vitorchiano nelle due direzioni con uscite obbligatorie a Bomarzo e Vitorchiano per intervento di ripristino a seguito di un incidente avvenuto nella giornata di ieri. Ripercussioni di traffico sulle strade limitrofe. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14:02.

Ma no, dai, ma no, ma cosa sono quelle facce lì? Ma no, sì, è vero che è l'ultima puntata di Tipi da Spiaggia. Anche noi oggi chiuderemo l'ombrellone, chiuderemo la sdraio e torneremo poi nei banchi di scuola a partire dalla settimana prossima. Ma insomma, è un arrivederci. Cambia un po' la formula, ma poi insomma continueremo a sentirci sempre in questo orario. Siamo al venerdì, siamo al fine settimana, si apre anche oggi Tipi da Spiaggia. Don't be so-

0: Io volevo lanciare un appello ai nostri giornalisti, sì, anche a quelli della nostra redazione. Ma non potete dare notizie belle, notizie positive, che abbiamo bisogno di essere allegri, siamo di rientro dalle vacanze e non ci possono arrivare brutte notizie come queste che riguardano i rincari attesi in autunno e per ogni famiglia una stangata, aumenti che arriveranno fino a 416 euro, questa è chiamata la stangata autunnale, per ogni nucleo familiare. Allora, dove sono questi rincari? Ci saranno 130 euro di rincari per quanto riguarda gli alimentari, 66 euro per quanto riguarda i trasporti, 50 euro sulla scuola, più 5% sul corredo scolastico, più 3,8% sui libri di testo, ne abbiamo già parlato anche ieri in questo, no? E le bollette, 15% in più delle tariffe, sulle tariffe dell'energia, per 170 euro in più. Ma che brutte notizie.
1: Con gli occhi

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Ma era più di un secolo che non capitava, e adesso c'è lui. Era più di un secolo che non capitava che fosse stampata l'effigie, l'immagine di un presidente degli Stati Uniti ancora vivo sulla moneta da un dollaro. Ecco, e qual è l'immagine? Quella sua, quella del trampone. Eccolo lì. Allora, Donald Trump, che tra l'altro, cioè, qua capisci lo spirito imprenditoriale. Cioè, ci sono queste monete da un dollaro con la faccia di Trump e valgono un dollaro perché sono monete da un dollaro, ma attenzione, i collezionisti ne possono acquistare 100 al prezzo di $154.50, quindi già è aumentato del 50% il valore, oppure rotolo da 25 monete per $61. Prima

abbiamo parlato di persone che sono in vacanza in questi giorni o che partiranno in questi giorni per le vacanze, ma c'è una nuova tendenza, per chi sempre se lo può permettere, non ha impegni, può prendersi le ferie quando vuole e così via. La nuova tendenza per questo autunno è quella della vacanza in fattoria a vendemmiare, che è una cosa bellissima, con il profumo dell'uva, e poi magari anche poi seguire tutta la trafila fino a che l'uva diventa vino. È bellissimo, è una nuova tendenza, sta andando alla grande, funziona e io ve la consiglio.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: andare anche male.
1: E anche oggi voglio salutare quelli, io la farei diventare una rubrica fissa questa all'interno della nostra trasmissione, almeno per un paio di settimane, la rubrica del cambio lavoro, di quelli che sono tornati dopo le vacanze e che dicono no, io non, questo lavoro non lo voglio più fare, voglio cambiare. E allora eccoci a darvi dei suggerimenti su lavori alternativi, magari questo non vi permette di diventare ricchi, non so neanche se vi pagano in realtà in denaro, ma certo potreste passare qualche giorno piacevole a Treviso e lo potete fare candidandovi a diventare giudici alla Tiramisù World Cup, la coppa del mondo del tiramisù. Hola, allora sono alla ricerca di 100 golosi pronti a candidarsi per questo evento che tornerà a Treviso dal 10 al 12 di ottobre. Attenzione, allora ci saranno 240 tiramisù in gara, quindi capite che ce ne sono un bel po' da assaggiare, e quindi ci vuole anche una bella giuria, una giuria composta da 100 volontari, da 100 persone che vogliono assaggiare questi tiramisù. Ci sarà un click day il 13 di settembre, questo click day della durata di sole 24 ore per aggiudicarsi uno di questi 100 posti disponibili in giuria, e quindi puoi andare lì e per un paio di giorni mangi tiramisù a raffica, a manetta, e dovrai decidere qual è il più buono, quello meno buono, quello che ti piace di più e così via. Sai che io quasi quasi ci proverei.

0: Beh, eccole lì tutti questi VIP che sono arrivati a Venezia, attori naturalmente di calibro internazionale, ma non soltanto attori, perché poi quando arriva il Festival del Cinema di Venezia c'è tutto un mondo, dentro c'è la moda, ci sono i cantanti, ci sono i VIP, insomma c'è di tutto e di più, e fa diventare Venezia per un po' di giorni il centro del mondo.
1: Tipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: La presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia
33: dell'aeroporto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
34: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
33: Niente, ignora tutti i messaggi.
35: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
36: Sono le 15 e un minuto.
37: VRN Radio.

Dai, dai che continuiamo a parlare di infedeltà, no? Perché abbiamo detto prima che gli uomini che hanno che coprono una posizione lavorativa importante sono più propensi a tradire oppure disoccupati. Ecco, riguarda anche le donne. Attenzione però, il 14% delle donne, di tutte le donne, ha ammesso di aver tradito il partner. Ma in questo caso il legame tra lavoro e fedeltà sembra avere una dinamica opposta rispetto a quella maschile. Le donne con impieghi meno prestigiosi sono più propense a tradire, il 21% in più rispetto a quelle che hanno ruoli di rilievo, che hanno tutto il giorno occupato e non resta tempo, non resta nulla. Ecco, in questi casi le donne con lavori di prestigio tradiscono solo per il 9%.

Quanto è bello dormire, quanto è bello dormire. Io non lo sapevo, che la nostra posizione che assumiamo quando dormiamo rivela la nostra personalità. Questo non lo sapevo. Io pensavo che fosse semplicemente una posizione dove, sai, il tuo corpo sta meglio e così. Però in effetti è vero, no? C'è chi ama dormire di pancia, chi di schiena, chi su un lato e così via. Allora andiamo a vedere cosa dicono di noi le posizioni. La posizione del tronco d'albero: chi dorme in questa posizione si sdraia sul fianco con le braccia abbassate. Non lo so come si fa. Sono persone socievoli, ma a volte sono anche un po' ingenue. La posizione del soldato: a pancia in su con le braccia distese lungo il corpo, sei un soldato nel sonno. È tipica di chi ha il carattere riservato e valorizza l'ordine e la disciplina. La posizione del desiderio invece è quella di chi dorme su un fianco con le braccia distese in avanti. Un po' ci sono anch'io. È una persona diffidente che è lenta a fidarsi. La posizione a stella marina è quello che occupa tutto il letto, no? Pancia in su, braccia e gambe aperte, è tipico di chi ha una personalità generosa, altruista e aperta. Infine la posizione a caduta libera, il contrario: a pancia in giù con le braccia intorno al cuscino e la testa girata di lato, sei in caduta libera ed è tipica delle persone socievoli e disinvolte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

Oh, la prossima è la prima domenica del mese, quindi torna l'appuntamento con la Domenica al Museo, questa iniziativa del Ministero della Cultura che consente di entrare gratis ogni prima domenica del mese in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville, giardini statali e così via, nei consueti orari di apertura. Attenzione però, dove è previsto ci vuole la prenotazione. Secondo me è da approfittare, una bella occasione. Si va al museo gratis e si passa una bella domenica.

E questo è un appello che faccio volentieri, sì, da donatore di sangue faccio l'appello: andate a donare il sangue perché ce n'è bisogno. C'è un'emergenza sangue che riguarda un po' tutta Italia e da quello che viene segnalato manca soprattutto lo zero positivo. Non che gli altri gruppi sanguigni, cioè, ce ne siano in abbondanza, voglio dire, ma questo in particolare, insomma, può essere una buona occasione per iniziare questa bella pratica di donazione del sangue che è così importante.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne. The more you hear it, the more you feel it.

parliamo, dai, cambiamo completamente argomento. Parliamo di bugie. Quante volte insomma abbiamo il dubbio se una persona sta dicendo la verità o ci sta dicendo una bugia? Beh, ci sono, secondo, attenzione, non è secondo scienziati, secondo ricercatori, secondo psicologi, ma secondo l'intelligenza artificiale, sì, perché ormai si chiede tutta l'intelligenza artificiale. Secondo l'intelligenza artificiale ci sono alcune frasi che sono particolarmente usate dai bugiardi, o alcune parole in particolare. Allora, quando sentiamo questa parola, tac, dovrebbe scattarci la lampadina in testa e dire attenzione, perché forse è davvero una bugia. Allora, le parole più usate dai bugiardi sono onestamente, ecco, cioè sono il contrario di quello che stanno facendo. Onestamente, sinceramente, a dire il vero, e poi c'è il te lo giuro, te lo giuro, ma non è vero, oppure ti assicuro, anche frasi come la verità è che, oppure credimi, e infine come ti ho già detto, ecco, sono le frasi che vengono usate di più dai bugiardi. Tra queste c'è anche quella finale, no? Quella di seconda battuta, che è: perché mai dovrei mentirti? Jaded eyes along the border,

No, vabbè, sto ancora leggendo queste frasi che sono quelle più usate dai bugiardi, che poi in effetti allora sono frasi che sono state suggerite dall'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale ha detto i bugiardi si basano, cioè usano molto spesso queste frasi, ma se ci pensi c'ha ragione l'intelligenza artificiale, c'ha ragione ChatGPT questa volta. Va bene, dai, siamo in chiusura. È andata, è momento anche di chiudere l'ombrellone, di chiudere la sdraio, ma ci ritroveremo lunedì sui banchi di scuola, sempre a quest'ora, con 5 in condotta. Vi aspetto, buon weekend da Ivano Visonà.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla statale umbro-laziale nel territorio di Viterbo, per i rilievi a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, resta chiuso il tratto tra gli svincoli di Bomarzo e di Vitorchiano nelle due direzioni. Disposte uscite obbligatorie, attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Ci spostiamo poi sulla Pontina nel territorio di Latina, dove sempre per incidente ci sono code tra il bivio per la Migliara 45 e il bivio per strada Maremmana in direzione Terracina. E vediamo la situazione sul raccordo anulare. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana, in interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria. Restiamo proprio sulla Cassia Bis, dove un veicolo in panne rallenta il traffico tra l'uscita dal raccordo e via della Giustiniana in direzione di Viterbo. Sempre in uscita dal raccordo segnaliamo infine traffico intenso sulla Pontina tra Spinaceto e Via di Pratica verso Latina. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59. QRN.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento della nostra settimana per quest'inizio di settembre. Innanzitutto, come state? Mi auguro benone. Anche oggi abbiamo tante notizie da trattare, tanti argomenti e tanta musica da ascoltare. Tra poco parliamo di alcune persone a cui hanno dato da mangiare al ristorante chiuso e loro, prima di andare via, hanno deciso di pulire tutto. Sarà il primo argomento per questo venerdì. It's

Oggi nel mondo dei social può diventare qualsiasi cosa virale, tipo storie di persone che hanno litigato, di polemiche, di gesti clamorosi. C'è invece un video che è diventato popolare semplicemente perché alcune persone si sono comportate bene e forse proprio per questo vale la pena raccontarla. È successo a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Tre ragazzi sono arrivati in un ristorante quando il locale era ormai nella pausa pomeridiana, la cucina era completamente chiusa. Il proprietario però ha deciso comunque di aiutarli, ha riscaldato quello che era rimasto, quindi c'erano polpetta al ragù e un po' di genovese, e le ha fatte accomodare ai tavolini esterni. Quando più tardi poi è tornato per preparare il servizio della sera, si aspettava di dover sistemare, no? Sistemare tutto quello che era stato sporcato, invece ha trovato tutto pulito perché i ragazzi avevano raccolto i contenitori, avevano buttato la spazzatura e lasciato in ordine, completamente in ordine. E il titolare ha pubblicato il video per ringraziarli e la storia è iniziata a circolare appunto sui social. Mi piace perché funziona quasi come uno scambio silenzioso, no? Qualcuno ha deciso di fare una gentilezza a te, tu ti senti spontaneamente in dovere, ma quasi il desiderio, no? Di restituire questa gentilezza. Non hanno fatto niente di eroico, no? Hanno semplicemente avuto rispetto del ristoratore. Ma forse se un gesto così normale riesce ancora a diventare una notizia, significa che dovremmo farne un po' di più.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it. WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Siamo abituati, cari amici di The Mag, a pensare alla generazione Z con TikTok in mano e video da 15-20 secondi scrollati uno dopo l'altro. E invece tra le nuove generazioni sta tornando qualcosa che richiede esattamente il contrario: sedersi, aprire un libro e dedicargli diverse ore. Infatti i club dei libri stanno tornando di moda tra i giovani, ne parliamo tra poco.
1: Sì.

Parliamo del club del libro che sta vivendo una nuova popolarità, soprattutto tra millennials e Gen Z. La cosa curiosa è che a riportarli in auge sono stati anche gli stessi social, che sembravano destinati, no, a farci smettere di leggere, a far smettere quante più persone possibili a leggere un libro, anche solo acquistarlo e aprirlo. Tipo BookTok, Bookstagram, BookTube hanno creato enormi comunità di lettori. Spesso ci si conosce online, poi ci si incontra fisicamente in libreria oppure in bar, in delle biblioteche, e poi si discute insieme dello stesso romanzo che si sta leggendo. Quindi il libro diventa anche una scusa per socializzare, e ne abbiamo bisogno con l'utilizzo dei social. Ecco, il social dà, il social toglie. Da una parte stanno riportando in auge questa cosa, dall'altra è proprio il social che ci ha fatto diventare meno presenti con le chiacchierate face to face con le persone. Forse è proprio questo il punto interessante. In un periodo in cui possiamo parlare con centinaia di persone senza incontrarne nessuna, qualcuno sta riscoprendo il piacere di sedersi intorno ad un tavolo e confrontarsi su una storia. Scusa se ancora...

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Alla fine di agosto, cari amici di The Mag, è successa una cosa particolare in Veneto, soprattutto nella pianura tra Treviso, Padova e Venezia, dove alcune mattine sono comparsi banchi di quelli che vengono chiamati normalmente o informalmente nebbia calda. Il fenomeno non è completamente nuovo, nella zona era stato osservato in maniera evidente anche nel 2015, localmente ha persino dei nomi tradizionali tipo Fumara in alcune aree e Caigo a Venezia. Come può essere, come può esserci nebbia con il caldo? Ecco, servono soprattutto molta umidità vicino al suolo, pochissimo vento e un raffreddamento notturno sufficiente a far condensare il vapore acqueo presente nell'aria. Il risultato è straniante, no? Perché tu ti svegli in piena estate, guardi fuori dalla finestra e per qualche secondo sembra novembre, poi esci di casa e senti 30 gradi già al mattino e capisci immediatamente che novembre può aspettare, perché è un'altra giornata d'estate con un tempo meno bello da vedere, perché non c'è questo sole, questo cielo azzurro, ma comunque il caldo c'è ed è anche un bella promemoria, se vogliamo, perché il meteo riesce ancora a produrre fenomeni molto più strani di quanto immaginiamo.
1: Ti

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani per chiudere la nostra settimana lavorativa di The Mag. Intanto fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla statale umbro-laziale nel territorio di Viterbo, per operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, resta chiuso il tratto tra gli svincoli di Bomarzo e Vitorchiano nelle due direzioni. Disposte uscite obbligatorie, attenzione alla segnaletica sul posto. Ci spostiamo poi sul raccordo, dove al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Prenestina, in interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. In uscita dal raccordo, rallentamenti sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Latina. E passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il servizio è sospeso tra Cancello Arnone e Villa Literno a causa di incendio sui binari. Ritardi per i treni intercity e regionali. Sempre nell'ambito dei trasporti, sulla linea C della metropolitana, a causa di guasto tecnico, attivi bus sostitutivi nella tratta Grotte Celoni Pantano nelle due direzioni. Servizio attivo tra Colosseo e Grotte Celoni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: listening to WRN Radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla statale umbro-laziale nel territorio di Viterbo, per operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, resta chiuso il tratto tra gli svincoli di Bomarzo e Vitorchiano nelle due direzioni. Disposte uscite obbligatorie, attenzione alla segnaletica sul posto. Ci spostiamo poi sul raccordo, dove al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Prenestina, in interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. In uscita dal raccordo rallentamenti sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Latina. E passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il servizio è sospeso tra Cancello Arnone e Villa Literno a causa di incendio sui binari. Ritardi per i treni intercity e regionali. Sempre nell'ambito dei trasporti, sulla linea C della metropolitana, a causa di guasto tecnico, attivi bus sostitutivi nella tratta Grotte Celoni-Pantano nelle due direzioni. Servizio attivo tra Colosseo e Grotte Celoni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17:59.
0: QRN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19. Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti, ben ritrovati sulle onde della musica. È già iniziato. Bene, è iniziata, ecco, la trasmissione è femminuccia. Ebbene, Antonio DJ Fly con voi fino alle 19 circa. Oggi mercoledì, l'ultima puntata in diretta, e poi domani e dopodomani, come sapete, ci saranno delle puntate ripescate a febbraio di quest'anno. Bene, iniziamo. In apertura abbiamo ascoltato un brano di un vincitore di un Grammy nel 2022, Norman Brown, il brano LA Chill dall'album Let's Get Away. Sulle onde della musica WRN Radio, adesso c'è Michael Franks.

così bella, rilassante e tropicale come quella che solo Michael Franks riesce a creare, soprattutto in questo brano, la title track dell'album Barefoot on the Beach del 1999.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, bellissima Rio de Janeiro Blue, una versione di Randy Crawford, contenuta in questa versione di Randy Crawford insieme al grande pianista Joe Sample, una versione appunto pubblicata nell'album Feeling Good del 2006.

It's You faceva parte della colonna sonora del famosissimo film The Woman in Red, un brano composto da Stevie Wonder, cantato in coppia con Dionne Warwick, era il 1984.

Greatest Love of All, un brano di George Benson del 1977, rifatto egregiamente dalla grandissima Whitney Houston nel 1985.

From a Rose faceva parte della colonna sonora del film Batman Forever 1995, ma il brano era uscito già nel 1994 ed era la title track dell'album The Seal.

0: radio station.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot, Private Dancer, il quinto album, dal quinto album di Tina Turner del 1984, abbiamo ascoltato appunto la title track sulle onde della musica.

Luxury Morning, il brano che abbiamo ascoltato dal Ja Rule, pubblicato nel 1983, primo singolo estratto dal suo sesto album intitolato semplicemente Ja Rule, una versione qualche settimana fa, qualche puntata fa abbiamo ascoltata da George Benson e lo stesso Al Ja Rule, sempre qui sulle onde della musica.

0: di Pandobras, che si chiama semplicemente TP come le sue iniziali. Il brano bellissimo, famosissimo, un brano iconico, lo TKO.
1: No sense.

una versione dal vivo di Ecstasy di Mario Biondi, dall'album If in origine del 2009, e adesso continuiamo con un bel brano immenso dei Manhattan Transfer dall'album Extension Body and Soul.

siamo in chiusura di trasmissione. Do you know the way to San Jose? Il brano in sottofondo, Marilyn Scott. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 18 su VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla Pontina nel territorio di Latina. A causa di un incendio è chiuso il tratto nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Attive deviazioni sul posto. Ripercussioni per il traffico locale con code lungo le strade circostanti. Ci spostiamo sulla A1 Roma-Napoli, dove a causa di un incidente ci sono code per 3 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Un altro incidente rallenta il traffico sulla Tiburtina tra Roviano e il bivio per la regionale Sublacense nelle due direzioni. Anche qui raccomandiamo prudenza. Vediamo poi la situazione sul raccordo anulare. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il servizio è sospeso tra Cancello Arnone e Villa Literno a causa di un incendio sui binari. Ritardi per i treni intercity e regionali con limitazioni e cancellazioni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
32: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Sono le 20. WRN Radio.
35: Stai ascoltando? WRN Radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: La cultura dei nativi americani continua a esercitare un grande fascino su di noi. Tribù molto diverse tra loro, delle quali noi conosciamo solo alcuni nomi, Sioux, Apache, Lakota, che condividono però lo stesso senso del tempo, la convinzione che i paesaggi siano abitati da spiriti, una relazione intima con il mondo naturale. Spiriti guida, il libro di Joseph Eppes Brown, grande studioso dei nativi americani, pubblicato da Edizioni Mediterranee, ci spiega quali sono le differenze e i punti in comune tra le diverse tradizioni spirituali degli indiani d'America.
5: Da leggere.
6: Sai che esiste un testo che, dopo la Bibbia, ha plasmato secoli di spiritualità. Molti lo conoscono, pochi lo comprendono davvero, ed è così allora che Francesco Roat ci guida nella sua essenza con L'attualità dell'imitazione di Cristo, un saggio, edito da Graf Eitt Edizioni, che unisce l'antica saggezza cristiana alle domande del nostro presente, parlando a credenti e laici, perché è tempo di riscoprire la vera sequela Christi.
7: Da leggere.
8: Finché non muori, di Roberto Frazzetta, Bertoni Editore. Tre storie si intrecciano in un'Italia segnata dalla pandemia. Riccardo Masi, ex servitore dello Stato, lotta contro le sue ombre. Giorgio De Pretis è un dirigente della CIA che si districa in trame oscure e Aisha è una ragazzina nigeriana che fugge dalla tratta degli schiavi. Finché non muori, un thriller audace sulla redenzione e sulla lotta contro la malvagità umana.
0: Da leggere.
9: E se il destino venisse a bussare alla tua porta? Edith non lo sa, ma la sua ordinaria giovane vita sta per cambiare per sempre. L'arrivo di Freddy, il silenzioso e tormentato ragazzo della porta accanto, sconvolgerà il suo mondo. Nel suo diario Edith racconterà ogni cosa, ciò che vuole ricordare, ma anche ciò che vuole dimenticare. Crescere non è mai stato tanto difficile, eppure sarà costretta a farlo. Lei e Freddy riusciranno ad andare oltre le sfortune della vita e vivere la loro storia? Questo è L'anima del pino silvestre, di Noemi Cavallaro, edito da Book Road.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
10: Sono le 21 e un minuto.
11: VRN Radio.
3: VRN Golden Eats.
12: And you've got it.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Yes.

0: 2009.
1: Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: Meets.
1: Maybe.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
33: Sono le 22:01.
34: VRN Radio.

0: ma molto importante.
1: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
2: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
3: Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
4: Io direi di incidere qui.
2: Ah! Ma il paziente è sveglio.
5: No, so io, mi hai preso la mano.
1: È identico.
3: Sono tale quale a Leonardo.
1: Leonardo?
3: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: WRN Radio. 2010.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: The more you hear it, the more you feel it. 2018.

0: Dance.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio 2004. I want-

0: Bramize.
1: Ah! 2024.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
33: Sono le 23:02.
34: QRN Radio.

0: WRL Golden Hits.
1: Duemiladiciannove.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Michele dice che questo non è il suo paese, anche se è il nostro paese, lui dice questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo una canzone.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.
6: Duemiladiciassette.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
16: A

0: settembre.
1: Siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
13: Spot!
14: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
15: È mezzanotte e due minuti.
16: WRN Radio.
17: Web Radio Network Night, la no-

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Web Radio Network Night, la

0: RN Radio in the music.
1: Stare lontano non è facile.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: Web Radio Network Night, la

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: È l'una. Due.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show, buon sabato ma soprattutto buon best of della settimana. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, ciao tutte, ciao tutti.
0: Ciao tu, todos.
1: Come direbbe un nostro amico comune, buongiorno, buonanotte, buonasera a tutto.
0: Buonasera a tutto, tutto quando. Oggi facciamo appunto il best of, quindi andiamo a ripescare i momenti salienti della settimana e iniziamo con la nostra Peppia che mercoledì insomma ci ha raccontato, ci ha spiegato un po' secondo lei che cos'è il cambio stagione.
1: Eh sì, anche se intendeva più un cambio umano che un cambio di stagione, ma adesso capiremo. Sì.

0: riguarda la nostra Peppia, siccome è un po' che non la nominiamo, se qualcuno di voi è nuovo da queste parti, qui tra le vie del comedy, la nostra Peppia è la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, non intelligenza artificiale.
1: Beh, no, sarebbe troppo facile.
0: Non perché lei non sia intelligente, anzi.
1: È molto intelligente. Per però, essere stupido. Allora, com'è quella cosa?
0: Per essere stupido.
1: No, nel senso, ignoranti. Un ignorante non può fare l'intelligente, un intelligente può fare l'ignorante.
0: Esatto.
1: Non mi ricordo chi lo disse.
0: Esatto.
1: Qualcuno tipo Einstein.
0: Cioè, noi gli chiediamo cose, o le chiediamo. No, Peppia, le chiediamo cose in maniera un po'. Cioè, lei non ci dà come tutte le altre, come tutti gli altri chatbot, la risposta forbita. Anzi, lei si vuole distinguere e ci dà la risposta ignorante. Cosa le abbiamo chiesto oggi?
1: Le abbiamo chiesto di spiegarci una cosa che tutti affrontiamo a settembre, più o meno, chi più chi meno, ovvero il cambio di stagione. Peccato che Peppia non abbia capito di che stagione si tratti. Secondo Peppia, il cambio di stagione non riguarda i vestiti, riguarda le persone. Perché a settembre bisogna cambiare personalità, non il guardaroba.
0: Lo vedi che non è stupida per niente.
1: Ma certo. Per lei quindi il cambio di stagione è un reset umano, un reset umano. Le frasi tipiche di Peppia sono: io a settembre divento una persona nuova, poi a ottobre divento quella vecchia. È giusto il cavallo di settembre, no? Il cambio di stagione si fa dentro, non nell'armadio. Le felpe? No, quelle le mette chi non ha un'identità forte. Io non cambio i vestiti, cambio le vibrazioni.
0: Quanto
1: belle
0: mi
1: però,
0: piace a me fare il cambio di stagione, perché in realtà emotivamente è come se buttassi il vecchio e accogliessi il nuovo.
1: Vero, lo
0: perché
1: fai
0: le cose
1: ogni,
0: che
1: vero.
0: Non vedi, che non ti metti da un po', è come se fossero nuove.
1: E lo fai
0: anche tu
1: l'anno,
0: per
1: certo.
0: Me sei una nuova persona.
1: Anche per me tu sei nuova, non è vero. Io giravo con la tua foto sul bagnasciuga.
0: Immagino al collo.
1: Certo, attaccata tipo,
0: al cartellino, sì. Al posto della tua foto
1: invece, cioè, del badge avevo,
0: cioè, avevi la mia foto.
1: La foto tua. Immaginiamo questa scena. Peppia detta la Peppa, la sora Peppa. Peppia apre l'armadio, tu ti aspetti che tiri fuori felpe, pantaloni lunghi, giacche leggere, e invece tira fuori un ventaglio, un pareo, una ciabatta spaiata, un cappello di paglia e dice: io non cedo al sistema. Perché Peppia pensa che cambio di stagione significhi cambiare il meteo manualmente. Quindi la trovi sul balcone che soffia verso il cielo.
0: Ah, lei è convinta, cioè il cambio di stagione,
1: sì,
0: che cambi la stagione.
1: Certo. Quindi soffia verso il cielo, agita un asciugamano, prova a spostare le nuvole con un mestolo e dice: sto solo aiutando settembre a capire che cosa deve fare. Tu hai messo già la felpa? Peppia no. Peppia resiste, Peppia combatte. Peppia sfida l'aria fresca come se fosse un duello. E quando trema dice: non è freddo, è emozione. E quindi Peppia ci insegna che il cambio di stagione è inevitabile. A meno che non ve lo spieghi Peppia, in quel caso sarete voi a cambiare.
0: Tu hai detto Peppia resiste, Peppia combatte, posso dire?
1: Sì.
0: Peppia confonde.
1: Anche molto.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Vi abbiamo ripresentato la nostra Peppia, che oggi ci ha parlato del cambio di stagione. Lei è convinta che sia proprio un cambio di stagionalità, cioè prendi una stagione e la cambi. È un po' quello, sì, in effetti. Vabbè, andiamo ai messaggi. A me personalmente piace tantissimo fare il cambio di stagione, sono malata, lo so. Anzi, sono un'accumulatrice seriale, ho le cose... Tu lo sai, no? Che sono un po' ossessiva compulsiva. E vivo in, credo, 10 metri quadri, ci faccio stare tutto.
1: Certo, ma io ad esempio non lo faccio il cambio di stagione perché nel mio armadio super enorme metto
0: tutto. Sogno, che
1: non
0: bello.
1: Devo farlo.
0: Ti invidio.
1: Cioè, se prendo le giacche le prendo in inverno e d'estate non le prendo, però stanno lì, non le sposto.
0: Bello, che bello.
1: Sì, vabbè, sotto vuoto, ma
0: no,
1: basta.
0: Mi hai resa triste. Uffa.
1: No, ti regalo un armadio grande. Ti regalo
0: ma
1: il mio.
0: Ma non
1: c'ho
0: lo spazio in casa.
1: Lo pieghiamo. Allora Silvia scrive: ciao Silvia, ho seguito Peppia e ho provato a fare il cambio di stagione dentro, non nell'armadio. Ora ho ancora i sandali ai piedi, ma un'ansia autunnale nel cuore. Non credo di aver capito bene, però, perché Peppia confonde.
0: No, Peppia un po' confonde, però ha ragione. Cioè, fare un po' di decluttering di persone, quello andrebbe fatto ogni mese. Sì, sì, sì.
1: C'è il libro bellissimo di Marie Kondo, facciamo le pubblicità, non serve che io le faccia pubblicità, che è proprio la guru del decluttering.
0: Del decluttering emotivo?
1: Allora, decluttering fisico, che però corrisponde a un decluttering emotivo.
0: È vero.
1: Se tu fai spazio, arriva roba nuova, se no, no.
0: È verissimo, mamma. Quanta verità in questo comedy.
1: Quanto
0: andiamo da
1: saggio.
0: Davide.
1: Allora Davide, ciao Davide. Mia sorella ha ascoltato Peppia e ora sta sul balcone a soffiare verso il cielo per aiutare settembre. I vicini pensano stia asciugando la vernice. Io non so più cosa dire. Davide, vai a prendere tua sorella che probabilmente non lo so, ha bevuto o mangiato qualcosa che non doveva bere o mangiare e riportala dentro.
2: Quanti disegni ho

0: E dopo la nostra Peppia ripeschiamo quel momento in cui lunedì ci siamo dedicati anche un po' al mondo animale. Lo facciamo spesso ultimamente. Momento Licia Colò, momento Quark. Abbiamo parlato di corvi. Corvi che sono assolutamente vendicativi.
1: Quindi,
0: attenzione, non fate mai arrabbiare un corvo.
1: Anche perché ne fate arrabbiare uno e torna con il suo gruppetto di 10 corvi.
0: Esatto, cioè non è che vi affronta da solo poi. Si va a chiamare la banda.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: cose assurde che però realmente accadono, ve le raccontiamo qui al Comedy Radio Show con questa versione Animal Edition.
1: Animalie.
0: Sì, animalie. Quindi parliamo di animali, ovviamente, e di del livello di rancore corvo. Livello corvo. Cioè, i corvi sono rancorosi.
1: Non lo sapevo.
0: Lo sapevi tu?
1: Non lo sapevo. So che
0: sì,
1: saltellano e quasi si fanno investire a volte. Che stanno in mezzo alla strada a beccare mollì, che tu stai lì con la macchina. Perché dobbiamo fare, corvo?
0: Ma stai attento, perché se pensi che i corvi siano semplicemente degli uccelli molto intelligenti,
1: sì,
0: preparati a cambiare idea. Perché alcuni studi hanno dimostrato che i corvi sono in grado sia di riconoscere le persone che di ricordare i volti umani per anni.
1: Ma dai.
0: Quindi occhio a investire.
1: No, io non li ho investiti, li salvo,
0: no, dico,
1: quindi sono
0: okay,
1: amici miei.
0: E allora sì, ti saranno grati per sempre.
1: Stanno parlando, quello mi ha salvato.
0: A parte gli scherzi, la scienza dice che in pratica se una persona li tratta male o li spaventa o rappresenta una minaccia, loro possono memorizzarne il viso, associarlo a un'esperienza negativa, e la cosa più sorprendente è che questo ricordo può durare moltissimo tempo.
1: Beh,
0: allora io adesso
1: sono rancorosi come
0: non
1: gli esseri umani.
0: Vorrei flashare, ma il film V per Vendetta, lui ha tipo come Batman di Pipistrello, lui è un po' corvo.
1: Guarda, io questa cosa non me la ricordo.
0: Non lo sai.
1: Mi ricordo il film Il Corvo, in cui lui viene ucciso.
0: Ah, no,
1: però non
0: okay,
1: muore
0: allora
1: del tutto. Secondo me hai mischiato i film.
0: Sì, ho mischiato i film.
1: Nel Corvo.
0: Però ecco questo volevo dire,
1: quello,
0: forse.
1: Forse
0: ho avuto un lapsus. In film Il Corvo lui è vendicativissimo.
1: E porca miseria se è vendicativo, li ammazza tutti.
0: Allora si spiega, ecco perché si chiamava Corvo. Comunque, lasciate perdere V per Vendetta, non so perché mi è uscito così. Comunque,
1: vabbè, comunque è un bel film.
0: Sì,
1: se non l'avete visto,
0: entrambi belli.
1: Non c'entra niente con i corvi, però è un bel film. Comunque,
0: i ricercatori dicono anche che osservando i corvi hanno capito che loro riescono anche a comunicare il pericolo agli altri membri del gruppo, quindi comunicano tra di loro, come dicevi tu. E in altre parole, se stai sulle balle a un corvo, lui lo comunica all'amico.
1: Certo,
0: suo.
1: Poi diventa una cosa di gruppo. Non è che
0: se
1: torna da solo.
0: Per uno, sei un pericolo per tutti.
1: Se tu rubi le molliche a un corvo, non è che il corvo poi torna da solo, torna con un gruppetto.
0: Torna con la banda.
1: Quindi
0: i corvi sono tra gli animali più intelligenti del pianeta, ma anche tra i più vendicativi. Attenzione.
1: Si è affacciato Giorgio. Eccolo.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: È l'una e 58 minuti. URL.